Scominzi adesso nella radio Misade 107.3 FM il programma Avanti ancora Talian, far mantenere la tradizione e il parlare le storie e proverbi, le frotole e la musica italiana dalle 7 fin le 9 del sabato. Programma Avanti ancora Talian, radio Misade 107.3.

Ecco, buonasera, buonasera a tutti quanti, chi è qua, chi guarda o chi ascolta la Radio Amisade FM, è il nostro filo italiano di tutti i sabbi delle 7 alle 9. Ma fermo l'invito perché tutti sta qua con altri e se può, giutemi anche, che lei è un filo. Allora qualche idea, qualche cosa qua, noi altri accettiamo e paremo fuori. Ma che mandiamo un saluto là a San Juan del Sud, Santa Catarina, che c'è gente che andrà a ascoltare. La de Colatina, Spirito Santo. Mm-hmm. Ah, è là che ascolta anche un strucon, José Odacir Dalmaschio. E vara qua la nostra de qua, che c'è a Inés de Zorzi, e la tutti sabe lì appunto che ascolta. Elisette Mattiolo e anche a Genir Zilio là di Mussum. Bel che abbiamo cominciato che le nove, le sette e otto minuti.

0: Minuti. Guardé, stai qua con altri che la se contemo fin le nove. E sapete come che noi altri femo qua della radio. Ci accolemo, contemo storie e come che fosse di 50, 60 anni in Rio, quando le famiglie si visitavano, che c'era mia radio, che c'era mia maniera di comunicarsi, loro si riunivano per sapere le novità, cosa che acontecesse in volta per il mondo. Che di repente qualche domenica aveva un radietto e ci aveva le notizie dell'Europa, perché gli italiani erano curiosi per sapere cosa che aconteceva là in Europa. Tu sì, quando aconteceva la guerra là con Mussolini e Hitler là in Alemania, qua è stato il cavello in piedi. Perché? Perché i suoi nonni contavano che bisnonni, nonni, che là in Europa seguito che cose lì di guerre e quanto si soffriva quando veniva la guerra, e patia la fame o si copia entre loro. E mi cato che una buona parte degli italiani che venivano qua del Brasile, non solo gli italiani ma venivano i brasiliani, i polonesi, de a paura delle guerre, qua si scondeva in mezzo al matto, ma là in Europa che c'era mia matto per scondersi, né? Allora il sol si indeva là di Alpi, ma là di Alpi che perai là e cose, ma che c'è gelo, allora per vivere là sol si fia una tocca. Ma qua che c'era posto per scappare in mezzo al matto, che quando si venisti qua tu si il matto il cordea quasi tutto il Rio Grande, se non fosse il Brasile intero. E allora ha visto che qua poteva fare quel che voleva, lavorare, produrre, e nessuno gli tirava quel che gli fea. Così si è fatto la nostra gente qua del Rio Grande, non solo il Rio Grande, perché la colonizzazione italiana anche è stata là di Spirito Santo, la regione di Colatina, là sul di Minas, un poco del Rio de Janeiro e San Paolo, la grande migrazione sta in San Paolo. Ma a final de conta che noi altri fermo il movimento qua per mantenere quella cultura e la lingua anche della nostra gente, che era l'italiano veneto, che mi catto che in Brasile ne venisse di tutte le parti d'Italia, ma qua è la nostra regione di più del Veneto. E per quel che noi altri parliamo, anche qui del Veneto, sa che abbiamo la maniera quasi sua di parlare, di dire le parole, compagno che lui fa della Italia. Adesso della Italia, ho detto diverse volte, come sta l'ufficiale, la lingua, la unificazione italiana, anche la lingua si unifica. E i dialetti che lui parlava che era di tutti i posti là d'Italia, meno so quanti, ma che era di più di 30, cada piccolo posto e parlava di una maniera. E la influenza del nord d'Italia della storia la conta, che sta tante cose che ha influenzato della cultura della nostra gente, che il tempo dell'impero romano loro comandea i romani, ma era il stesso l'aderente il Veneto, e dopo se venisto l'impero austro-ungaro, allora coi che se la Ungheria là che e l'Austria, ma loro era più germanici là del centro dell'Europa e italiani del sud. Allora era più latini. E là avanti, allora che il Gaffinio, la Repubblica di Venezia, se sta chi? Napoleone Bonaparte.
1: Questo qui che faceva lì.
0: Napoleone Bonaparte è il nome italiano, ma era della isola, o la Ilia, la isola di Corsica, che la Corsica appartenesse all'Italia. La gente là era quasi tutta italiana, ma la giurisdizione là delle Corsica la francese, della Francia, ma lui resta l'imperatore là della Francia, e gli ha voluto conquistare anche l'Italia, ma resta il nord d'Italia che resta sotto l'impero francese, e allora anche ha influenzato la cultura del nord d'Italia e ha finito la Repubblica, la Serenissima Repubblica di Venezia, di San Marco di Venezia, che allora quel tempo là la guerra baltata e si ha finito la Repubblica di Venezia. E la nostra gente là, gli antenati là di 500 anni, 400, 300 anni in Rio, e ha soffrito tutto il movimento. Ma infine, resta la cultura che una parte della gente si viste qua e noi altri siamo successori di loro e per mantenere quella tradizione che aveva. Altri fanno questi programmi qua al sabato, non solo al sabato, la radio la mantiene anche il lunedì delle 8 alle 10, ma che ne ha diverse radio qua della regione e anche per il Brasile, qua del Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e altri posti onde che sono italiani e fa il suo programma per mantenere la tradizione. E qua allora la radio di tutte le maniere la trasmette e anche tele internet, adesso per Facebook e così avanti. E allora un altro fermo l'invito perché resta con un altro qua fin le 9 per sentire che le persone qua parlare italiano, poi che manca un, ma è già un lavoro buono che se l'andrò a fare lì del salongo, ho visto lì di fuori, che è l'incontro di corai, no? I corai, quelle bisse, no? I corai, no. De cantare.
1: Il coro.
0: De cantare, far musiche, di più musiche sacre, no? Non so, mi è piaciuto che le di più musiche sacre.
1: Mi pare che l'era incesa, no?
0: Quanto il salone mi è piaciuto?
2: No, ma l'hai incesa. Presenta solo l'incesa.
0: L'incesa. Ma allora stai qua con altri, che noi altri restiamo contenti, no? Secondo.
2: Ecco, se ti dico cammino, buonanotte a tutti, grazie a Dio, tornai in Rio anche in cui, e fino alle 9 siamo qua a farvi compagnia ad altri.
3: Buonasera, Dio anche a me, e su cui recce fino alle 9, Vito Clark.
1: Buonasera. Dopo questa settimana, con la faccia sempre mezza brutta del tempo, ancora parei neanche a sabato.
3: Sì.
1: Mico mi hai visto il sole ancora, non so se valvi che ho visto.
3: Neanche a me.
2: Mi ha guardato spiadette, ma.
0: Ma ben buon'ora allora, perché il mio go mi ha visto.
2: Mi ha visto dopo mi
1: adesso Drio
0: ma
1: sera.
0: Sì, ma allora
2: una scappadetta.
1: E adesso Drio sera, allora era Drio. Perché una piovesina?
3: Sì.
1: Mi ha da passare adesso, fredda. E la settimana intera, mattina, serata, su, poco sol, tanta nubia, che è con l'altro la tal della sera son, quanta nostra regione, che le metto comune normale, in questa epoca qua.
0: Della epoca.
1: Allora tutti quanti sto con Asso che vuoi ascoltare la radio adesso, anche qui vuol partecipare via il telefono 3351 1277 o la WhatsApp che è il 984352490. Mandiamo un raccadetto come quei che becchi li devo mandare anche sul Facebook, quei che vuoi scompartire, mandare avanti e mandare suonare, fare omenaggi, che questo è il mese della Santa Mamma, Santa Madonna. Di mano le giorno, se non mi sbaglio, di mano le giorno di Madonna de Ausiliadora, e ai 26 allora la santa di maggioranza dei voti italiani, Madonna de Caravaggio. 26, giusto? Allora che è sempre il ditato Madonna de Caravaggio, feme forza e coraggio. Questo è sempre il desiderio di tanti italiani, e quasi sempre noi che ne italiani che ne una comuna, quasi tutti i municipi che ne una comuna o anche di più di Madonna de Caravaggio.
0: È la Infarropiglia che è il santuario di Nostra Signora del Caravaggio.
1: Che è la Romaria, questo fine settimana, là, in finale là, la settimana intera che è Drio de Pianca, gli fa la novena. E sempre con l'aggiunto anche qua del Battistello Commercio Cereali, la CIG è presente la farmacia mais economica al posto 35, il Banco Sicredi, appoggio culturale della Segreteria Educazione e Cultura e del Mercato Famiglia qua da Vicanabar. Tutti quanti strucconasso,
3: Sì,
1: che il mese di maggio, sto anno, e diceva sempre vero un segno di maggio, ma sto anno non è di invertito.
2: Che mi è scomiciato ancora.
3: Se o che mi ha fatto, lo fa più.
1: Che ha passato avanti per il mese di giugno, inoltre, no?
2: Può essere.
3: Sì.
1: L'ultimo che tiene avanti là. Ma io devo dire che dopo metà di giugno lì avanti va a scominciare piove mede pesate. Allora... che sa, ma bisogna parecchiarsi, stare attenti, no? Perché ne quei che fa un barullo, allora che ne quei che dice no, è solo barullo, mancano da mia patria che le niente. Vorrei meglio stare attenti, come che hai detto, tenere su querecce, perché
3: sì.
1: Gli occhi verti, perché sennò dopo ci passa in drio, le mie ben facile, no?
0: Ma qua della nostra regione, le sarebbe tradizionale che la piova sarebbe agosto, settembre, un poco di ottobre.
3: So che c'è di parlare che il forte del Nino va a essere la primavera per noi.
0: Per noi, come l'era una volta.
1: Andiamo con i recadi?
3: Andiamo qua vara la Letizia Stersi Brondani. Buonanotte a tutti, un abbençoado domingo a todos, nós assistindo em Dom Pedrito, lá da fronteira. Estrucunaço, Letícia. Luiz de la Vecchia, boa sera, um estrucão a tutti, Val de São João do Sul, Santa Catarina. Graças, Gigi, para acompanhar.
1: Sempre.
3: Gemo Genuir Garbin, sempre ascolta anche a lui de Farroupilha, estrucunaço. E la genito che para avanti perché ne già conto. Gemoildo, buon amico, guarda, una buona notte. Anche a parte il nostro conasso.
1: Che nel dal maschio la sora là
3: del. Ma che para avanti perché già conto. Gemo Valdemir Cidadini, buonasera, bravissimi italiani, un strucone a tutti. Ascoltatori, Balneario Rincão, Santa Catarina. Grazie, Valdemir. Sandro Vasulera ascolta anche lui un strucunato.
2: Ma allora mi vuoi solo fare un omenaio, se mi dai licenza, a un anniversariante di cui nel 40 Eliseo Roncato, le due compleanni.
3: Oia!
2: Dove abbiamo tutto il programma a lui e i parabeni di tutti noi altri, e che gli abbia sempre tanta salute e disposizione per fare come le costuma. Un abbraccio, Eliseo.
3: E voi mandai un strucunasso a Angelo Busato.
0: Opa!
3: Che mi ha contato che non vede a ora di arrivare ora per ascoltare il programma. E là di Pegliar, medo malama le dio recuperasse. Siamo di torcer per te, Angelo. Un strucunasso a te, anche a Tilio, a tutti i valchi lì.
1: Giusto allora? Va bene, coraggio e forza sempre.
3: Ecco, sì.
1: E allora è arroncato, sa che va a fare qualche brodo, che ha fatto?
2: Ma non so mia, mi ha comunicato.
0: Niente,
2: ma ancora un scapoletto.
0: No, ma che è Iseo, che galline, se tutte malai.
2: Sarà?
0: No, sale stare, ormai le passare la ora.
2: Ma far che ormai.
1: No, ma adesso
2: che ma in tutto caso, se mi fa qualche brodo là che fa stasera... E solo che il digna di indemola.
3: Vale,
2: tanto cerimonia, no?
1: La stagionata qua il brodo va bene, cioè.
0: Un brodetto caldo.
1: Opa. Soltanto quel brodo, perché il brodo ti mostra mia che è caldo, no? Quando ci appena pelata. Andiamo avanti con due sonate.
3: Vanti.
1: E anche dopo che andiamo ancora da contare qua stasera. No? Siamo appena di scominciare che è quell'arco, no? Ora. Andiamo qua col Voce d'Oro, telefono mutuo, dopo il curare 50 anni di emigrazione. Spassacamin.

0: La nascita di un fiol. Pagina 24 del libro Ricordi dei nostri nonni. Testo di Ademar Lisot, narrazione Jaciano Ecker. Eles era un giorno freddo, de cui in mezzo in gelai, mezzo piovesina, quando se nascista la mia sorellina. Nostra mamma sempre la contea che in quella mattina la nebbia la gadorasse quasi fin il mesdì. Al schiarir del dì, la gas comincia a sentire i forti dolori del parto. Intanto che il pupà cavale il partia in cerca della levatrice, in silenzio la mamma la preghia. Sant'Antoni, par carità, fa il mio Tonin ritornar presto con la levatrice. Il era luni 29 de maio del 44. Il giacchetton e il cappello di ala granda lo difendia del freddo e il suo cavallo, un baio di fiducia e rivador, il fe saltar fallive delle ferature. Avanti, avanti, caro amico! Sbrega il mezzo questa nebbia gelata che in sciantin ritornemo con la comare Pierina. Comare, scusa la visita fuori di ora, ma son venisto così buon'ora perché le drio rivar un altro bambin. E la medigia la zedrio patir quei dolori che sol che le donne le ga forza di sopportar. Ste calmo, compare, che un sciantin avemo di rivar. Dopo passare un tempo, ecco, siamo arrivati. Adesso portami qua l'acqua calda, i strassi bianchi e ti, cara Gigia, ti raccomando di star tranquilla, perché il bambin le ben posta. Presto il gade spontar fuori e con la vecchia forbese il cordon del bonnigolo gode tagliare. Vergine Maria, è una bambina bellissima, proprio perfetta. Grazie, grazie, grazie infinite al Signor Dio. Intanto che la levatrice la ghidia il primo bagno alla Tosetta, la mamma si anca sfinia la ridia di felicità. Là intorno i vicini contenti disea, la Gigia la ga una bambina con un bel bocchin, un bel nasin, Leonilda è il suo nome. In 6 mesi la sega slevada con le orchidee del giardino della nonna e la parlà e camminà avanti della seconda fiorata dei vignai del nonno. Allora in quel paesello della linea bonita su pari monti della Serra Gauscia nessuno aveva mai visto una tosetta così incantadora con la pelciara dei lisot e i cavei e occhi negri dei arrosi. In quel trascorso della sua vita sempre bella e elegante la si è diventata una mamma sensibile e affettuosa, una nonna che ha accolto tutti quanti in sottenerezza e una bisnonna che ha insegnato altri il senso della parola dignità.
1: In città e in campagna, come si dice una volta in colonia, avanti ancora Talian par tutti quanti.
2: Ecco, avanti in coro italiano, ora per tutti quanti siamo di volta qua, che dopo di questa bella storia della Gigiotta là con l'Isot, interpretazione lì del suo caro amico là, l'italiano là del Paranà, e questa bella storia qua per loro, metterla in aria anche chi sempre mi aiuta con qualche storia mettendo in aria, questo è l'importante, no? Perché aiuta il programma. E sempre l'aiuto qua della forza del Banco Sicredi qua da Vicanabaro per tutti quanti della nostra regione. Il Banco Sicredi ha più di 30 anni che qua della nostra regione di fare questo lavoro importantissimo per la nostra cultura, anche dando l'appoggio. E adesso valci che caffè mette via qualche soldo là con Corello, ora durante l'anno che ne 20, 40 vuoi dire, 40 televisori, 40 relogi, 40 telefoni, sia moto fin dell'anno lì e sia auto. Pide 1 milione di premi per quelli che partecipa o fa investimenti lì del Sicredi. Anche il telefono è 3355-9204. Valti vuole fare un sicuro di vita, un sicuro delle macchine, un sicuro delle case, dei padiglioni. Adesso è importante perché non solo perché io devo dire che viene temporale, ma bisogna essere preveniti un pochettino anche, no? Allora andate al Sicredi che fa questo lavoro lì di farà anche i sicuri, se va bene per Valti e sicuramente per tutti quanti. E anche il posto 35 di Milton Dalagnol, qua dell'avvenida da Vica Navarro, per tutti quanti che occorre impiegare il tanque delle macchine, dell'auto, della moto o del camion, o potete anche ligare il 996-3287-41, sto con asso a tutti quanti là del posto 35, sto passando stasera, l'era piena di gente là, mi piccato, che era di fare una festina, sto con asso allora a tutti quanti del posto 35, Valti che voleva comprare un regaletto ancora per tosa a te, che è importante, e per la mamma, che il mese della mamma questo, e anche delle spose, delle morose, delle noive, come si diceva sti anni, in italiano si dice la sposa, allora andate la GIG presentes della GNC, o anche poter ligarti il 981030333. E il battistero commercio serie A, squadra Vica Navarro, Moliterno, Casca, Andrea da Roscia, Protasio, Alves, per ben attendere la gente anche sul telefono 999501020. Adesso che è l'ora di far back il parrecciare lì per piantare formento, venna e tante altre cose. Ora chiamo i tecnici, fa una valutazione, chiamo i prezzi e cose così, e vede cosa che è meglio per Valti far e piantare in questo anno, che dice che è un po' complicato vedo la piova, allora bisogna stare ben attenti, far copertura di terra, anche perché no, da mia passare la terra nuda, senza giacchetta, perché il freddo e l'acqua me ne via tutto, sì. Basta l'anno passato con l'altro che ha fatto un baccan. Ma anche l'anno passato che ha fatto un pochettino di scomiscio, quei che ha piantato avena lì e formento, di scomiscio che ha fatto un po' di strafumino là. La farmacia mais economica, farmacia di Sminina qua davanti al posto di salute qua da Vica Navarro, e che ha sconto speciale per quei che sono soci sindicato, e anche plantone 24 ore sul telefono 9 8448 5579, e anche la farmacia popolare di là e Cadastreghe. E il plantone 24 ore sempre, mi dico, non è mia per questione di malattia o di acciapparsi fuori da casa di volte, è là che le vi attende, se non le farmacia le attende anche a casa vostra, basta che lighe. Il mercato famiglia qua da Vica Navarro verte anche tutti sabbi e domenica di mattina e feriati, per ben attendere la gente qua. Sul telefono anche dovete fare una riserva di carne, il 981037020, e sempre che in promozione, ora appena che ti vai a rilevare un po' la sanca del balcone lì, che ti cati le tabelle con i prodotti in promozione, allora approfittate per prezzi buoni e così avanti, ecco, strucco a tutti quanti i nostri compagni e patrocinatori. Ecco, sarà mia ora di contare in qualche dono,
3: ma la contiamo. Ma prima faremo avanti qua chi è mucchito la linea. Guarda, che è qua il do buon amico. Che meraviglia, successo totale, show, successo totale, show. Grazie per elogiare il nostro programma. E che è qua il Nedio Bellusso, che è del Rincon di San Francisco, ma so che adesso un colle là a Francisco Beltrán.
4: Opa.
3: Se tu devi passare, se tu devi fare cose là sotto il Paraná, o devi scappare del freddo. Beh, che faccia se freddo anche là, ne? Un stricunasso Nedio. A Genir Zilio, son drive voltar para demandar a musica e lo John.
4: Il
3: dojon con Valdir Anzolin, il volo del dojon, catelo fuori lì. Ma allora che incontrò una di un cristiano che andava a lavorare tutti i giorni e passava davanti in casa, e era una donna, ma una donna marita, e lui che mandò a basiti per questa donna, cioè finché un giorno questa donna a parlare con suo amico, che guarda che c'è il fulano che tutti i passa qua e te mi manda a basiti, e che se il passa di mano ancora, che ti mandi neanche a te, che mi vota in cantina e ci appara a menare a me tiro di a porta, che tu dici che vieni qua che lo conso. Ah, giorno zio, mattina il passa là che manda a basiti e la che corrispondesto, all'enda là. Guarda che tu potremmo entrato un accordo che ha cominciato a parlare, che tu mi posso date R$1.000 al mese, comprate la roba che te vuoi, E tu comprare una moto per tuo uomo da lavorare, se vuoi. E tu e anche un paro di stivali, e tu, ma so che il mio numero che lui calza, lui la due porta 42, e tu.
5: 42.
2: Ma quella donna che ti ha mandato 200 conti per andare a fare, come è che si dice, bella.
3: Ah, pa, reputato.
2: Notte d'istituto.
3: Sì.
2: E lui ha detto, ma perché tutti ti soldi lì? E tu, perché? E tu, per me fammi bella partita.
3: Parti.
2: E ha detto, e lui ha detto, e ti, te guasti di pi in cacciassa e birra? E detto, ma mi bevo pacatate bella.
3: Pacatate bella. E non mi ha mandato il fatto.
2: Quel che il bebe sa traghetto lui un recurso che non si acciappa mai in drio. Ma devo recato qua con Paltino Castagnera. Detto, buonanotte, buon programma, sono ascolto del programma. Allora grazie mille là. E anche qua il coso là, il gris là di Palotina, Paranà. E ha detto, già se non è che quel che gale desto, mi pare che sia, è giusto proprio. E ha detto sì, il tempo se fa freddo anche super di qua. Anche del Paranà di far freddo allora. Mi è tan fatica, no? Ma se che ne pignoi anche la magnecchi che sta bene e fa forza. Te budele che hai quella.
3: Guarda qua il nedio cosa che ha messo su. Che le diovene del matto grosso. L'endà vede un suffra del che ha 32 anni che lo vede a mia.
2: Cremento? Opa,
3: una bella di una visita ti hai fatto Nedio.
2: Quasi strani perché
3: strugunasso a te anche tu fratello e tutta tua gente. Un buon viaggio per venire
2: 32 anni senza vedere se tu sei
3: una lunga data, ne?
2: Questi anni di quei che neanche capisce vedere
5: L'andrio passare là de Beltrón.
3: Beltrón.
5: Ma lui sa mia che una volta era mia Beltrón là. Mi quando gossa visto che era il posto, gli diceva Mareca.
2: Due vicini Paranà,
5: Palotina. Ah, due vicini. Ma ti sai perché le Mareca è l'era? Perché che sei un rio che attraversa
3: il rio Mareca. Sì.
5: Perché i primi che ha visto il rio là, ha visto Marecca rento, né?
3: Là
5: Rio das Marecas.
2: Proprio così.
6: Quello appena che era visto fuori i radi, ho ascoltato qua, un altro là.
2: Sì, i primi parlai
6: di radio. Là, il Paranà, due. Fa meglio là. E un ha detto, il tuo radio c'è lo Marecca? C'è ben Marecca, ha detto, sì, ha detto, c'è un cosal per me allora.
2: Ma parlare di radio prima, sti anni, come già quando ho scommesso, parlavo lì, c'era gente che si riuniva dove c'era un radio.
6: Sì, sì.
3: Così, da Dio, bom. Mi ricordo che là, da mia casa paterna, mi pare tio Gigi che ha messo su una usina per avere luce. Allora io ho comprato un radietto negro, piccolitina luce, ma veniva Angelo Busato, Attilio, Carmelino Bianchi, l'ascoltar la Radio Nazionale di San Paolo, che era il Caipire. Veniva là ascoltare radio.
2: Ma non ascoltare il Zebetio, che era quella record. Non era Globo, che era che ancora quell'altra.
3: A Nazionale, a Globo, record.
2: Che ne era un'altra ancora.
3: Ma
2: la capitale che c'è anche Radio Capitale, Radio Capitale.
3: Che c'è Betio là madrugate ti intertea
5: Acontece che non che c'era niente ma mi ricordo che te savi contare quei dei che aveva radio e quei che poteva anche per caricare le batterie. Tocchè aver rodondo del dì l'era per caricare batteria e di notte per far luce.
3: Per far luce.
5: E del dì l'aurea per caricare. E allora chi poteva, de volte, che voleva 30 giorni per caricare.
3: Quello che gli vino nanti era la luce.
5: La luce?
3: La luce.
5: Opa.
3: So ma che io lighea e demorei un 3 minuti.
5: Finché scaldea le valvole.
3: Cominci a roncare, allora in dei cerchi che te fuori là.
6: Ma era come quando cominciò a apparire televisione. Prima che televisione, delle volte si riuniva in piedi a casa là per assistere
5: a
6: qualche programma.
5: Ma mi ricordo, sentia 3-4 chilometri per ascoltare come ti dici, caipire o qualche programma.
6: Sì, sì.
5: Per andare a ascoltare radio.
3: Hai a messa domenica, per l'amor di Dio.
5: Ma dopo a messa, quando cominciava a venire a piglia. Allora sì. Ma prima che c'era solo l'era valvolato, c'era solo la batteria di luce, allora l'era di fatica, chi che aveva rodondea, chi che aveva mia.
6: Mio con lo stesso un che carghia batterie, che aveva un rodondino che carghia batterie, e io con lo stesso una famiglia che aveva 2 batterie, carghia una. Quando si descarga il trucchetto e
5: cargava
6: ancora. Ma mantenere la radio sempre.
5: 3, 4, 5 km.
6: Ma la radio pare un cassone di ave.
5: Sì, la radio era. Quanti chilometri andava con la batteria per andare a cargarla? Mi ricordo.
6: Qui che aveva fatto un caretin.
5: Ecco.
6: E il mandava a Piazzada. Menarro,
5: e dove non si arrabattea,
6: portea quel caritino.
3: Lei ha cosciuto che il tempo là, no? Gianta, no?
2: Mi pensa che era ben cieco ancora, che non era il nonno, la messia Lourdes, dove altre veniva là, ben drio sera, ascoltare a novella da radio.
5: Sì,
3: a novella e radio.
5: Tu?
2: Cioè, stia là e mi canta ascoltare quell'altro parlare. Era come fossi il Jogral che gestiani, no?
3: Sì.
2: La gente là del radio fa conti, era là che. E ciò certo fanno in mente così il film che passava da testa, no? Perché era come pensavo che
5: fosse. Ma l'era ben fatto, no?
2: Gestiani, che erano mie parole brutte in mezzo.
3: No.
5: Quando è venuto la versione del radio transistorizzato, con transistor. Allora il funzionava con la batteria e anche con le piglie. Ma le piglie durano mia tanto, ma la batteria durava 90 giorni.
3: Sì, andavo,
5: non mi ricordo, mi pare che comprava un radio transistorizzato e la batteria. La batteria durava 90 giorni la carica. Sì. Perché adoperava poco nella transistorizzata. Allora quando finiva la batteria metteva le piglie.
3: Avanti con la piglia. Io tocca fitte che mi pareva.
2: Opa.
3: Che 4, 5, 6 piglie via che andava.
5: No, era...
3: 2 ore le mangiato tutte.
2: Era il nostro vicino aveva un tocca a disco il boy.
3: Tocca a disco.
2: E metteva la tavola con 2 volumi, andava 6 piglie, quelle grandi, era 2 ore il massimo.
3: Va fuori tutto. Beveva su tutto.
5: E radio tocchi a far che pa ciappare.
3: Vediamo se vediamo l'antenna là fuori.
5: Là fuori l'antenna, ma grande,
6: grande.
5: Là 10 metri.
3: In mezzo lungo. Anche.
5: Longo. Faccia a par.
6: Com'è che vengono il posto che sia più alto?
5: Il posto più alto. Sì.
3: E non esistia AFM, né?
5: No.
3: Solo AM,
5: sol quando,
3: 2 o 3 fasce di onda.
5: Quando c'era tempo di piova, che il trone a schiantisera,
3: ti
5: sliga, che ne erano tutti dei tronai.
2: AFM, che ho 35 anni, per ahí, poco più.
5: Ma mai di 40, mi canta di più di 40 anni.
2: 40? Apple
6: come un blindato. Portare radio a rumare, radio via 4 onde, cioè, dite va, bom, dato il radialista sei sto de Siriaco finché Navarro, non è che non barra a pais con che radio a spalle lui solo. E l'elettricista che dite, bom, dite se non lavoro portami un triumitolo a rumo, arriva a casa che delle radio a lavorare e non lavora, non lavora, non lavora. Se qualcuno avesse salvato questa cosa, la mette questa quarta onda. Non entrai a caricare il culo senza pelle. Per tornare indietro, per arrivare a Rumbia.
2: Ma il bello era che non era ora che entrai i castellani.
3: Io rio Radio Argentina. O anche sul latte dell'America Centrale.
5: America.
6: Sì, sì.
5: Radio America degli Stati Uniti.
3: E all'epoca della M, tipo la Recife, John Pessoa là, te già pavi radio da Spagna là da, e altri sì, non ti capivi niente, ma gli spagnoli là già pavi
2: andiamo avanti con due suonate?
3: Va, ecco.

si totì che non te parla pi la lingua dei tononi. Avanti ancora, Talian. Radio Amisade 107.3 FM.

0: ragazzo, chi sei tu che non ti parla più la lingua dei tonnoni? Eh? Brutte robe tu si ti smentegare la nostra lingua, no? Avevo parole lì, Giocondo?
1: No.
0: Giocondo?
1: Mia. Mi resta in mente de...
0: Guarda qua un proverbio veneto: chi pisa chiaro e scuresa forte manda in cul dottor e morte. Vuol dire che ha salute, no?
1: Sì.
0: Ora, detto, manda in cul dottor e anche la morte.
1: Già parla in cul. Per sé cosa che voleva dire? È come dire che il vai in mona.
2: Vai in mona.
0: Sì, sì, proprio così.
1: Ma che il vai in mona. Mona, i nostri. Sai cosa che vuol dire mona?
2: No.
1: Mi so che tutti qui che parli italiano dice vai mona.
2: Vai in mona.
1: Vai in mona.
2: Vai in mona.
1: Sapere cosa che l'era. E una volta lì sono veneto lì dei gruppi lì me gente là diceva vai mona, ma non mi ha scoperto ancora beh robe ti diceva vai mona.
2: Tipo una offensa, né?
1: No. Tipo vai a puta che pariva.
0: Tu vai a puttana
1: quasi compagno.
2: Sì.
1: Solo che era italiano diceva la gente ripetia, né? Non si sapeva cosa voleva dire.
0: Vai mona, mona, ma era ben
1: una mona comune. Seria una,
2: sì,
1: una
2: sì.
1: Vagabonda,
2: no, sì. Guarda qua che mo dire, cadite che me la rei mercadante. Buonasera, degramato, sempre a Ponte, un circonasso a lei.
0: Sempre.
2: Catarina Marini, ascolta anche la de Moliterno, un circonasso. E cosa hai patate la taglia e giri? Patate dolci, ne? Non ho visto nessuno che ho petagliato di certo le cacatai. Mario Domenegato, buonasera a tutti i valchi. Grazie Mario. Lui della vecchia le ascolto, Jessica Garbin, mandi un struco con il mio pupà che se devi ascoltare il programma.

0: Luni.
1: Lugo, ya que se no me esvalo, le
0: Marti,
1: está
0: Marti,
1: a,
0: Marti.
1: A Farroupilha, Caxias do Porto Alegre, ya que le.
2: ¿Qué?
1: El Santín, ¿eh?
2: El santuario?
0: No, no, el Santín.
3: Santín, a ti, Santín.
2: Ah, Santín, va a la escuela acá.
1: Le do parte de la Farroupilha, porque le Farroupilha que viene.
2: Farroupilha.
0: Ma vada qua. Come così? L'era là che il cantiere adesso le andrò a ascoltare. Guarda di sotto lì.
3: Armando.
1: De repente le là.
2: Mio vigneto rento qua ancora.
0: E ha descansato un poco la lingua. E allora ha guardato.
2: Tu hai visto?
3: Sì, sì, non c'è problema.
2: Il
3: cellulare che funziona.
0: Ma l'hai portato il cellulare allora.
1: Guarda qua, a De Niro, te va a parlare prima del Busato.
2: Sì.
1: Il coso l'alga ha detto che l'aghe nella rodovia Arnaldo Busato.
0: Arnaldo?
1: Sotto il Paranà.
2: Il Nedio che ha mandato?
1: No, il gris là.
2: Ah, il gris.
0: Arnaldo?
1: La dei due vicini che ha detto che nella darente che nella rodovia Arnaldo Busato.
0: Le sta un deputato.
1: Vedete sì che è deputato.
0: È deputato, micato, mi ricordo.
2: Sul Paranà.
0: Quando. Sono passato là per il Paranà, il nome era forte, non era vivo ancora.
2: Sì.
0: Ma me ne ricordo che finché il Gacciapà.
1: Era un Busato che era deputato, anche qua Rio Grande.
0: Anche qua, sì.
1: Era
0: una
1: vecchio,
0: famiglia vecchio, grande a Busato.
1: Era vecchio, non so se è ancora vivo.
0: Ma Busato che ne era quanti qua da vi? E qui chi si là a Bahia, chi si saisti di qua?
2: No, lì da Casca, né?
0: No, ma di qua, di da vi.
2: Sì. Sì.
3: Qua avanti di Irineo Guiné, Irineo dal Ponte, buonasera a tutti gli altri, Irineo dal Ponte, Caxias do Sul, buonasera anche a te Irineo.
2: Lo incontro di un cristiano che ha cominciato a smorrogiare una fiola di un fazendero, piende
0: soldi.
2: E lui tocca a me da fare di tutto per se la conquistare. E un dillen da laghito, vara, mi partì, vara, robo la luna, gitto, robo stelle.
0: Il sol, ma le basa calda.
2: Il sole, gitto, robo qualche cosa. Gitto, te ci sta tiro che te robai quando mi parli di sera.
1: In Giappone, ma quello che si è accattato a potere andare a contare che suo padre, gitto, stanotte, cosa mi sia... Le 3 da mattina. Gitto, via mia, entro un candelostia pa finestra.
2: Pa finestra.
1: Pa finestra. E ha detto, mi sono sta quieto. Gitto, sì. Ma come così che diventa che? Gitto, che ha ciappato una fila di botte. Ma una fila di botte. Gitto, ti ti ha dato che tu nome è donna, gitto, che te che era Midio Rivalciucco. Era un ladro, no?
2: Sì, sì.
1: Quello che sta che era lui di rubare cosa ciucco, dopo che lì che le andare male di vita.
2: E va a entrare senza colpa.
3: E di volta arriva la porta sbagliata.
1: Ma l'ha detto per la finestra, no?
3: Sì, per quello, no?
1: Sì. Lui un certo angolo, lui il fio da quelli.
2: Il fio da quelli, perché sarei a porta, certamente, sì. Ne?
3: Questo che salta arriva per la finestra.
1: Vince poi, e diventa brutta anche per quella. Andiamo alla preghiera, allora?

0: settimana. Allora le feste del Pentecostes, Spirito Santo.
1: Evangelio di cui le sta scritto per San Giovanni. Guarda che il tempo là, Pietro si va voltare in trio, che ha visto che è l'altro discepolo che Gesù gli voleva bene. E il medesimo dice 5 stelle del petto di Gesù durante la cena, e gli dimandea: dice, Signore, chi che va a intregarti? Quando Pietro ascolta così, che il discepolo gli dimanda a Gesù, Signore, chi che va a essere di questo? Pietro gli dimanda. Io rispondo questo: se mi vuoi che lui

0: che vengono fino alla fine, che ti importa a te? E da te vieni insieme. E allora, con questo è il discepolo, la notizia che quel discepolo là non moriria mia. Gesù gli ha detto, non è mica il muore mio, ma solo mi vuoi che lui resti qua e venga insieme a me. Dite, per caso ti importa qualcosa? Il discepolo è quel che va a dare testimonio di tutto quel che è scritto. Quel che va a parlare, tutto quel che sta scritto a verità. Che sappiamo, che noi ne sappiamo, così solo il testimonio che lui dà della pura verità. E Gesù fa tante altre cose, perché se ne fosse sta scritte tutte le cose che Gesù ha fatto, che ha presentato, che ha parlato, e dice qua, che non staria mia i libri dentro del mondo se fosse sta scritto tutto quello che Gesù ha parlato e ha fatto. Siete il Vangelo di cui, secondo.
1: Ecco, allora è San Giovanni che scrive, né, l'Evangelista, e di mano anche l'Evangelio di San Giovanni.
2: San Giovanni,
1: Evangelista, né, perché chi ne è due, né, San Giovanni Battista e un Evangelista. Evangelista era apostolo, e Battista è il percussore, quel che l'ha visto, precursore che viene stato prima.
2: Annunziare Gesù.
1: E allora conta il fatto che Nelson Gabecchi parla del Spirito Santo, che è di mano, che si festeggia, che gli apostoli parla dentro di una casa serai, con porte serai, con la paura dei giudei, perché che, quando i gassa visto qui che i ga motiva là, che i ga fatto forza per crucificare Gesù, i gassa visto, claro, un fatto che acontece là, che i tutti i conta che Gesù le sta viesto fuori del sepolcro e ga ritorna vivo dopo la crocifissione. I giudei stai picativi di qui di più di prima, perché adesso tutti che abbiamo fatto loro ritorno. E allora gli apostoli sentivano la paura, i se gasserai dentro di casa, e di repente Gesù che appare sesto. E tutte le volte, se te leggi tutti le passaggi di tutti gli evangelisti che ha scritto, sempre la prima parola Gesù diceva come? La pace esteja contigo, la pace sia con voi, restè con voi altri. E allora, per dire che voleva mia che avesse paura delle altre persone, che non deve fare niente, né? Che lui era andrò proteggere, né? E allora ha apparecesto e che ha mostrato i segnali, né? Come sempre chi parla, i segnali onde le sta crucificata e onde era il posto di chiodi e anche della lanza, né? E gli ha detto, adesso avanti de far quel che avevo ordinato, che avevo detto che era per far annunciare, né, l'Evangelio per tutta la gente. E queste mie verghe paura, perché mi vedo il Spirito Santo, Spirito di Dio, né, che Valtri gave la medesima forza che mi gavea quando ho fatto la mia pregazione. Che mi pare nel me manda al mondo per far quel, e adesso altri portè avanti, né? E onde perdonei i peccati e se sta perdonando, e onde e perdonei mia e sarà retidi, né? E allora era come che lui il preghea quando era Dio fa la pregazione e catea le volte un fatto fosse giorno di cui anche si ammirea, né? tanto em dia de mandar a Jesus um favor, né, que ele era malado, qualquer coisa, ele dizia, e teu pecado tem que se perdonar. Allora lui voleva curarsi della malattia, sì, ma la prima cosa era limpar la cosa sporca che si aveva dell'anima, né? I peccati che come gente umana le facile verghe peccati, e diceva, è una tradizione dei cristiani, il battesimo, l'ates comissio, le per purificare la persona, per librarla dei peccati della gente, della sua eranza, né, che la viene di suo padre, suo nonno, tutta la descendenza. E allora gli apostoli avevano che la missione. E gli ha detto che era per andare non solo là per i giudei, là della Giudea, ma di tutto onde che avesse gente umana, tutto il mondo. Che per lui le viene questo non solo per salvare il popolo di Dio, il popolo di Dio, ma il mondo intero. E così allora la missione che Gesù ha dato agli apostoli è il cristianesimo, il gas comissia come un bottonzinho di fiore, dopo si è verto il gas pandio per il mondo.
3: Na qual igreja é São Giovanni Battista, o último profeta, cozinho de Jesus Cristo.
4: Cozinho é primo, né?
3: Leito o gris lá de.
0: Era primo cozinho.
3: Graças, Lourdes. Intanto. Cita. Parliamo com a de nossos companheiros, dopo andiamo a andare due, tre sonate, porque dopo che tem ancora ciacole da contar com, né? L'aiuto a forza sempre qua anche del mercato famiglia qua da Vicanabaro, verso sabato e domenica de mattina e feriati. Vuole fare una riserva di carne, ligate il 981037020. Anche la farmacia mais economica, farmacia Dasminina, qua davanti al posto salute, con plantone 24 ore, 984485579. E anche il Battistello Commercio Cereais da Vicanabaro, Moliterno, Casca, André da Rocha e Protasio Alves, il suo telefono 984485579. No, questo è della farmacia. E del Battistello è il 999501020. E la GIG presente per tutti quanti da famiglia che occorre un regaletto, anche a Mistieri del 981030333. E il Banco Sicredi, telefono della regione qua che dà della centrale Virayara 3355 9204, e anche al posto 35 tutti quanti della regione con cuore petrolio letto il 996 3287 42, il telefono a tutti quanti là. Andiamo a due sonate belle che mettiamo in aria, e allora adesso andiamo a ascoltare questa. Ma qua che è dei noni,
1: so che appena avanti di venire su lì del nostro quadriglio, la turma che c'è andrò là, ma mette su musica tu sei là, e noi ti ascoltiamo tutte le sere del sabato, ma tante musiche belle. Allora gli ha mandato la Colombina.
3: Colombina, dopo
1: che dopo la sonnemo, là che mandiamo a chi c'era andrò a giocare carte. Ma no, com'è che il parla quel che gioca le carte, la canzone con la, no, è quella. Va la carte, le carte.
3: Ah, lui le carte?
5: Le carte
3: quella.
5: Le carte nonna.
3: Ecco, siamo avanti loro.

0: volta ainda
1: aí com. Mas questa música qua já quando era pra quê que ia jogar le carte, loro, mi fui le carte. Non lo già vale le carte, oh, no, mi fui quel davanti, no, quel de trio. E baragli, no? Ma quando già vale le carte, nonna.
2: Mi le carte, vale le carte, le carte che è davanti, no?
1: Quel de trio. Ma l'era vuol dire l'era. Espressione come quelle che avevi parlato prima, vai mona, vale car quel de trio, fare dire, l'era non sta venendo intorno.
3: Intorno.
1: Vale carto nonna. Via da qua. Era tutta espressione fatta per, come si dice così, per non aver prosia. Anzi, mi sta, non sta venendo intorno.
3: E finiu.
1: Questo l'era, l'era, l'era ancora, per quei che mantiene. Abiti della nostra cultura,
2: sì,
3: vero.
1: Perché tanti tatini di oggi intorno a mamma e nonna che non ti assemi a lavorarsi, no? Vorrei che dire che.
3: Dirti in drio.
1: Via da qua! Un battendo quell'altro, cose così. Ma prima che avevi parlato della gente che venisti qua, ora qua dice così sono gli immigranti. Tanti italiani che se venisti al Brasile. Far la cucagna, ma quando chi si è arrivati qua sol matto e sassi i cacatà persi in mezzo a un picadon, voglio dire un trodo, no? Qua la parola a volte scampa quel che scrive. Quanta voglia di ritornare, come attraversare il mar senza neanche un tostone? Come che andiamo a tornare? I primi giorni dormia sotto le stelle, vuol dire non che ne era dove quello
3: il Sarin.
1: Senza saper dove scominciare dove mezzo il matto pareva essere al fin del mondo, ma una voce parlea ben fondo: avanti, no a sarve desanimar, romai gave vincesto e longo viaio. Andiamo tutti in pie neve de coraio, gavè in America per far.
4: Per i brasiliani, anche delle novelle, quasi, il rancho, un rancho, era una casa grande. I rancieri
1: era il rancetto
4: e allora lui fece il rancio, ma il rancio era tutto di brasiliano pau a picche, tutto di legno, di tocchi, di piante,
1: tacquare, stecche,
4: tacquare, e fece là un rancetto per stare.
3: E io mi resto pensando tipo che il tempo che gli venisti 150 anni in drio e gli ha perso il contatto con la sua gente che si resta là con cui che gli venisti qua in San Paolo chi di Spirito Santo che brutto così te
1: e dopo che è andato anche per il suo canton una volta e fa fatica fin vede gente
4: onde in dea che era gente intorno
1: ma de volte stiamo per de 200, 300, 500 metri anche a 1000
3: ma il medo del mat mi paro con te che così
4: quando mi
3: riesci di star lì. L'ora io venissi là di tio Gigio Bortolanzi che è lì onde che è Costa Curta un co e in da su fare il rancio tio Luise mi pare la su per il trodo per me del matto e dopo di 3 mesi che gli era ben che di star là che una domenica io volto giù che sai e sente un gallo cantare ma donna Dio ma io qui Beppi Maran, suo nonno di Wilson Maran, di stare là di sotto. Dopo di 3 mesi che è di stare lì.
1: Sì, non è che ne ha catato.
4: Sapeva mia.
3: Non è la strada, sotto di chi mi ha matto.
1: No, è un'altra. Ti pensa, come qua dice anche i laurea, tutto il dì, da mattina fino a sera, né? Così, ma arrivava tipo sera così tata, e arrivava a casa, si tirava là del corridoio, appena entro da porta, sentati do, non aveva niente che ascoltare, niente che guardare, era entrato l'ori. Niente di luce, era col ciaretto. Fagli un conto, mi pare di sentire nel del cuore
4: ma si accostumea, si accostumea.
1: Sì, ma ti a semplicità le cose, no?
4: Quando si venisse qua in su, quando era l'Albassan, Nova Prata, là, né? L'era differente là, che era bello, che strutturai là. Ma quando si venisse qua a Serra del Carrero, il Biraiar, qua intorno, niente. L'era matto. Ma lui cacciava la maniera dei bulgari. I bulgari vivevano dove? E se fea i rancitti, e sotto l'appa non c'è la piova, e viveva così, e si era accostumati. Ma so che una cosa, gli italiani si era mi accostumati così. Tocchi a mettere tole, se mi pare con te, che se venisti su, e ha fatto e tole
3: col segon
4: a mano.
3: E quando che noi era rasciate,
4: sbregai,
3: rasciavi in un paiol che le mie tanti anni che le state a mangiare, che era de tole, sì, de pin, sbregate.
1: Come stanghe per fare il mangiare per i porti?
3: E i vignai.
1: E quanti anni durea?
3: Per l'amor di Dio.
2: Scandole per guardare a casa.
1: Il menono è che quando le venisse a star lindo, perché se stia avanti a Sant'Antonio, lui comprare un toc di terra che era diritto di un cugnasso, un tedesco.
3: Sì.
1: L'era venuto avanti, ma le stava due anni, tre lì, e andava a Santa Caterina. E gli diceva, l'era ben di una strada lì, dove che ne era chi piede per cacchi grandi davanti a porta, l'era lì. Bon, ha detto che arriva, era quasi di oscurir, l'arriva lì, a cavallo, lui e un altro. Ha detto che arriva lì, ha trattato il cavo di bussal così, ha sfeso la porta, e c'è poi per sotto lì, il cavallo lì. Fai conto al rancio che quell'altro che aveva porto.
3: Poi c'è.
1: Sfeso per ligare il cavallo.
3: Sì.
1: L'era provvisorio, provvisorio, perché... E da lì andate avanti, allora lui comprare il diritto del suo cugnato che aveva ancora scrittura, niente.
3: Sì, sì, sì.
1: Era solo il diritto, era di vivere lì, era di vivere lì. Orga, fate il negozio, ma che aveva niente ancora? Neanche titolo, niente. Era arrivato lì che aveva comprato, che non sappia di chi.
3: Era di stato un diritto,
4: un diritto.
1: E allora sto suo cugnato andava via e lui sta con sto diritto della terra, sì, di un tocchetto lì. Dopo che ne ha comprato, c'è pade alte, sappiamo mio, sì, come che sta. Ma tu sì, il rancetto l'hai detto?
4: No, mi ha tanti anni così. Là dell'anno 70, fino all'80, che mi conoscesse tutta la regione qua e fuori, case. Mettiamo 98% era di tolle, quarte di scandole, qualche duna di teglia di barro,
3: ma
4: ciare, e che ne era ancora pochissime di zinco,
3: sì.
4: Perché
3: tutto
4: inferrugiato. Ma gna, pintata, con l'aga a casa pintata.
1: Calzina.
4: Calzina. Qualche donna di calzina. Ma no, pintata. E case plainai, tincati in via.
1: Ma te
4: il solaio, qualche tocchetto.
3: Deo.
1: Ma è il solare, passi a sera di ave.
3: De
1: sì,
3: ave.
1: Sì. Ho fatto quell'acqua del sendro.
4: Di sì, ma non mi dico... Plainai.
1: Ah, no.
4: Plainai solo.
1: Che veniva lustro di tanto.
4: Qualche domanda, la maggioria.
3: I bailini, i festi di settimana.
4: Forse di passare le scarpe. I tamanchi.
2: Un'altra cosa era quando che cominciava qui, che i primi che mettevano acqua incanata dentro casa.
1: Era la
2: prima casa che ho visto. Chi si è fermato a guardare. È stata la sua grutta di Angelin Burin.
4: E
2: ricordo che aveva una pila da aria. L'amor di Dio.
3: Acqua in cima alla pia.
2: Ma pia, rento casa, l'acqua, neanche più fuori non i va a torciare.
4: Ma te sai cosa che fa prima? la casa de dormir qua e la cucina
3: separata.
4: Ma mica ne ho visto tante. E un giorno io dico, ma perché è così distante? E là si fa mia fuoco quasi, e se si brucia a casa. Bon. Dopo i gas cominciano a fare il pusciato, a casa col pusciato.
3: Il pusciato.
4: Dopo allora i gas cominciano a fare la cucina qua, la casa qua, in mezzo il posto.
3: Il posto,
4: e per ciappare l'acqua, che loro mi andare fuori a ciappare l'acqua.
1: Quelli che aveva il privilegio di fare una catara, fare un posto dentro a casa, sì, no, che tocca andare a fare. Ma tanti che poteva, i fea già prima il posto, dopo i fea a casa.
3: Sì.
4: Ma adesso si deve in volta a guardare case come degli anni 70-80 lì. Ti chiedi a TP? No, li ha modificato.
1: Per pedole, quante case vecchie ne dovevano se allevare, le grandi famiglie con tutto appostato su, non viene più niente.
3: Sì.
1: Era diventata rossa o altro.
3: Vero. Quanti da frottola che guarda qua che me la marildo ti bola. Le ascolto là del Moliterno,
4: qua suo fratello è il martellino di oro,
3: no, che là le
2: no, il suo zio il martellino di oro le sobrino
4: no, ma questo
2: sì, ma è il fiore di Chide il martellino di oro,
4: no, ma è mia marildo là in Moliterno,
3: sì,
4: ma questo è suo fratello
2: Chide,
3: sì, Chide, ma il martellino è tosso di Chide,
4: ah, ma sì, ma qual è Chide?
3: Bella mesma mestier sol marido e chiamo qua guarda il Gigio Rosini là de Curitiba ascolta un strucunasso un Gigio tu donna tutta tu gente lì ma loro incontrarò di un c'è questi anni che era che i bodeguni che c'è così immogliato medo fuori dell'interior
1: sì.
3: De repente arriva la tre foresti un dì i c'era i valaghi tovara non ci siamo fiscai per vedere della mercatoria che c'è dai l'uomo se ha pavora gitto, ma guarda che volevi bere un caffezinho ai grazie il caffezinho che ha dato de bolasse che non c'è aggradali che gente là aggradali e papo vai e papo vieni. E arrivato in altura e gli ho detto dopo che gli ho impianato la pancia non ci siamo mia fiscaita non ci siamo assaltanti fioi di cane che mi hai dato un cagasso che mi hai detto che gli fiscaita gli era assaltante
4: gli era assaltante la mia fiscaita
1: ora il gris va del Paranà che ha detto un po' di quello che loro ha soffrì. Se che ha scritto dei nostri italiani, no? In quel libro Polenta e Libertà del frate Arlindo Battistel. Detto che è tanto interessante. Mi era di guardarlo. Era di guardarmi con quel libro lì. La casa. So che l'ha scritto quasi tutto in portoghese, no? Ma da gente fa la traduzione. È grosso come una Bibbia così.
3: Sì.
1: Era di guardarlo settimana qua per portarlo dopo in altri lede, ma te sai, l'altra testina giusta mia, no? Ma ne mostro come l'allancare là della Guavermei con la Virginella con poca sonnema
2: come
1: vai frottole
2: come una volta senza dire di sprezzare nessuno loro è andato un che era da chiesa cattolica di un'altra chiesa
1: sì
2: ha detto giocarsi là dite, dice che là era meglio me dite mi va là ma tocca battezzarsi
1: sì
2: e battezzarsi io piante sotto acqua e gli ha detto ciappea dite guarda dite la piantiamo su tiriamo su ti dimandiamo se ti hai visto catà Gesù sì piante lo su sotto acqua tiralo su vedo catà Gesù dite no io ciappa un'altra volta piante su sotto acqua un'altra volta tiro su vedo catà Gesù no prova che l'altra volta pare lo su dite che tu catà Gesù dite perché tu certezza sta qua che si canega
1: ma e quello che le andà a confessarsi col prete arriva là il prete tutto attenzioso sa che i preti vecchi di
3: sì,
1: non li pende quei so. L'enda dentro e ha detto al prete, prete che ti ho fatto un peccato, e tu non so. Pensierioso il prete, se c'ho caio occhio. Ho pensato cose, di quelle brave proprio. Ho detto che te sa, che tu mi con l'orto capriccia la casa. Gito il mio vicino, gito che dispettoso, sporca c'è un lago, che hai porchi, gito li crini, volte mia mia viene stirento dell'orto.
3: Rente l'orto.
1: Gito è stato da rai, mio amico, non c'è pongo lo gocco qua. Ma gito è bel, gito, e ho fatto bagna, salame, così van. E il prete lo guarda, certo che pensa, e non mi ingannia che portavo un per me. Salame, ne. E lo ha detto, ma le pecca, sicuro, è grande, prete che ha detto. E tu allora vai da che tom fa penitenza, prega un padre nostro. E Luca pensava, guarda il prete, che tu prete, e tu quelle meglio che ti mandai un 7-8 padre nostro, che tu perché i porchi ancora di uvegna. Come le accompagni tutti?
3: Tutti. Già, e si è adiantato. E parlate di sotto acqua e su e do. E è un cristiano che. Che era d'interior, e tu amico, vuoi di stare a cidade. Lavorador, muscoloso. Da là che mette su una borracheria.
1: Opa.
3: Una borracheria, sai che un borrachero.
1: Una lavoro,
3: lavoro è un lavoro medio pesato. Desmontare pennelli.
1: Le mie per tutti.
3: Vedi dove caga il bus, metti dentro ta acqua, poi vedi dove caga sbusare, arrancare su e tal. Ma infatti, la realtà del borrachero finché un dia. E se e gaga sta innamorosa di suo marito.
1: Opa.
3: E ha fatto una festa là in un club in cui dai su tutti e tal. Là dopo la festa il noivo e a noiva ma si li ondi gli pili. E guarda là la piscina e la mona che piante la femmina sotto acqua è uscita e a tirare su un poco. Ma che sacramento lì, sarà che gli vuole copare la donna e gli dice che mi ridà un co'. E da là gli dice, ma sì, non io perché? E gli dice, non io vedo se si sbusa.
1: È così con la camera? Fa fatica? Non sa stiare?
2: Ma deve confessarsi che dite. Il padre che ti ha confessato arriva una Luleranni che era là con sé a tutti e ha detto ma sei tu chi ti ha detto te? Dita, no, dita, mi sono del circo mi lavoro del circo, dita, ma mio uomo è fede sempre di confessarmi e dita, mi non devo sempre va a confessarmi sì. E dita, ma fatto che era del circo? Dita, mi sono malabarista e dita, mi sono ma l'abarismo dice tutela. Ma il prete ha detto mi piace guardare. Ha detto va lì, ha detto fuori confessionario lì, ha detto fa un par di dimostrazioni.
3: Salti.
2: De salti le cose. C'è lui là che cammina là con le gambe parare, con due mani, di repente con una mano intera sol e là con le gambe saltea qua, saltea là, saltea qua. Ne erano due femmine là che aspettavano da confessarsi. Una che ha detto, comare, ha detto mi vuoi confessarmi? Dice perché? Dice se gli dà la penitenza che gli ha dato che là mi dice mi sono senza protezione.
3: Ah, che età. Se un po' penitenza sei brava.
1: diventa brutto. Ma te sai sti anni mica te che ancora anche chi fa ancora qualche posto ancora che ne chi fa corsi di nuovo. Orientazione era avanti maridarsi andare il casal confessarsi
3: sì
1: sempre
3: nel mio tempo è stato così
1: le orientazioni del prete per sapere come chi stia
3: corso di noi
4: quanti anni mi ho fatto
2: dato il corso
4: di noi qua mi cato lì un 25 anni
3: e corso per battezzati
4: no, sì. Battezzati era un'altra troppetta
2: ma no, altri fino era corso di corso di battezzati
4: e a media qua la parrocchia della Sagrada Famiglia era intorno di 50 a 70 Duples. Tutti gli anni.
3: E non mi ha fatto questo da noi, ma era medio obbligatorio.
4: Era obbligatorio.
3: E era che il padre, l'alemone, padre Carlo, era.
4: Ah, quello.
2: No, sta.
3: Ma mi viaggia che tempo là, ecco che ieri il corso del 9 non era mia lì. E sono da lì che ho trovato il prete, no, fui maritato stesso.
4: Ma era
2: senti che pregiudizio.
3: Sì.
4: Tutte le parrocchie,
2: sì.
4: Qua del Brasile al manco, era avanti maritarsi il corso. Durea 3 mesi, mai o meno, 2 o 3 mesi, né? Tutti i sabbi.
1: Ma è importante.
4: E gavea una palestra, cada un gavea la sua palestra. Sora una cosa, sora un'altra. Ma chi era dottore, medico?
2: Sì,
4: né?
2: Sì.
4: E sora la salute, sora. Misera sora il matrimonio, diritto civile, né? Come che funzionava per insegnare, né? Chi sapeva mio. E altri sora altre cose, né? Ma l'era bom.
3: Sì.
4: E adesso è un
2: 30 anni di marito.
3: Neanche per casamenti, neanche per quello.
1: Ma tanti che dire che settimana qua passata, questa, non so che ne sta un qua.
2: Un cui?
3: Un casamento.
2: Un casamento.
4: Mi catto, non so quanti anni che sono qua e Vardia lì al sabato. L'era fa diga che in fosse neanche un, sino che era un, due, quattro, tre. Nei casamenti, cada sabato. E adesso mi è un 10 anni che non avevo più visto casamento. Quattro anni.
2: Dite da un casale, è andato a dare due nomi a maritarsi. Tosato e notoso. Vai là, del paese allora. E la sera dell'interiore lui era del paese, dite che stia. Allora mi ha dato i nomi, il prete che ha consegnato, date cose, ha detto bisogna, ha detto guarda uno, accompagnare che l'altro, ha detto ti accompagna il tuo uomo quando si è maritato, i passi del tuo uomo. Allora è stata me da chiedere, ha detto niente, sì. Andata a casa, ha detto. Dite a me, mio marito mio. Ma neanche a parlare, dite, il prete mi ha dato una penitenza massacrata.
3: Una condena quasi.
2: Accompagnare il passo del mio uomo, dite, tutti i passi del mio uomo. Insomma, dite, ma perché, dite, te vuoi mio. Lui è cartero, dite, tutto quel che il cuore rivolta per lui, dite, mi devo accompagnarlo.
3: Ah, per l'amore di Dio.
1: Ma allora sti due chi ne ammaridasse sto giovinotti, andati loro a fare la confessione col prete, pare certa per il matrimonio. E arriva là e parla col prete, allora come era in noi il casare insieme, ad un tempo speciale, per parlare e spiegare su sora la vita. No? E allora il prete aveva qualcosa ancora da parlare. Intanto si è grattato la testa che il prete, anzi abbiamo fatto un sbaglio, mica. Il prete ha detto, ma che sbaglio? Ha detto mia ela e mi se che mo spalpato tutti. Il prete che aveva detto per sora o per sotto roba, ha detto no per sora, ha detto peccato le stesse, il prete che ha detto
3: sì
1: fuori Bauchi
3: il medesimo
1: una roba. Ok, che per tempo ne? Andiamo allora con una sonata dura per ritornare perché le becche le 8:54 minuti.
4: La testa la colonna.

0: programa em italiano, ao vivo e a colore. Rádio Amizade FM 107.3. Qua col nono.
1: Qua con loro ritorniamo a quando che le becche le 8:58 minuti. Ringraziando qua allora l'aggiunto, la forza del posto 35, quel telefono 996-328742, le WhatsApp per ti rimandare il petrolio anche là in colonia. Banco si crediti, tu vuoi fare un sicuro, un finanziamento, Pale Rosse o anche investimento, o ti vuoi fare un sicuro delle tue macchine, paviglioni. Liga del Sicredito, il 3355-9204. Regali e mestieri per la famiglia, le della GIG presente, squadra di Canabaro con la Genie Chico. Da lì che starei ben contenti di cattare fuori i miei prodotti di qualità. O anche del telefono 981030333 della GIG presente. Battistello Commercio Cereali, valti che vuole fare negozi buoni, comprare e vendere. Le col Battistello Commercio Serie A, squadra di Canabaro, Moliterno, Casca, Andrea da Roscia e anche Protasio Alves. Telefono 999 50 10 20. Prodotti per la vostra salute, lette la farmacia mais economica, la farmacia da Sminina. Nostro conasso era lì, che fa buon attendimento, sempre contente, riceve ben la gente, tratta ben. Anche a quel plantone 24 ore del 984485579, anche nella farmacia popolare per quelli che occorre. Il mercato famiglia, l'antico mercato Agrigiati, qua a Canabaro, attendendo adesso la famiglia dalla corte, e lo ricontinuo col medesimo lavoro, vendendo anche il sabato, domenica di mattina e anche feriali, e anche cucinando carne. Basta che ti fai la riserva, che dopo te va la ciappalla, vecchia cotta del 981037020, un stroconasso a tutti quanti i compagni, e un buonissimo, una buonissima domenica, che è una settimana un po' fredda, ma il lavoro per tutti quanti bisogna che continui, no? Guida che per ancora fermo così,
2: perché se fu voi che ti finisce con un'altra la finimo. Io un cristiano che guida sua sogra, ieri mi do me da mal chapa. Ahí era me da mal chapa. Yo que guía de viajar, que tu que andar, que un compromiso serio. Y ya llamó un compadre, su guito vara, guito. Te doy 500 contigo para cuidarme mi sogra do día. 250 contigo el día, guito, que me toca viajar, yo no puedo cuidar. Non ha detto ti acquido, dico, ma e se avesse di crepare, che tu fonti che? Che tu cotone in diotti in 2000, che tu no, che niente.
1: Sole. non è più così. Domande? Dico, c'hai per sotto siete voi?
3: Beh, ringraziamo l'opportunità anche in coi, arrivai al fine del programma. Un saluto a tutti. Fin sabato che viene, se Dio vuole, siamo qua un'altra volta.
4: Ecco, allora abbiamo fatto la impreitata, poi qua, altri quattro, abbiamo cioccolato tanto, non so se qui chi ascolta, e se ha agradato, altri proviamo a fare di tutto, per vedere se...
1: Un po' parlò, un po' so, no?
4: Mi sento, qua manco qui chi si andrà a ascoltare qua da rente, mette fuori tante musiche, gli piace ascoltare le musiche, ma la radio la mette su musiche dirette, per ascoltare qualche ora, ma parole italiane solo quando un altro si fermiamo per parlare,
1: un altro di volte mettiamo musica per poter tirare il fia,
4: solo per tirare il fia, sennò, come sti anni che fia il filo. Un che tolea la parola di quell'altro.
1: E questo è il mio costume nostro di italiani. Di volte dice, ah, ma tu sì, mia educazione. Dico, se non fossi italiano, fermi così.
2: Sì. Un che torna a parola di che è quello che vuole parlare su lui.
4: In era di tutti i colori. Così era il filo italiano, per cui che non entriamo copia la maniera, e sempre diciamo qua che il nostro filo è la maniera. La maniera è la cultura,
2: sì,
4: di come la nostra gente la fea. E allora era così, i filò se la contea, un voleva saperla meglio che con l'altro. Un piantea il miglio con la testa in su, con l'altro in do. No, tocca metterla in do. E piantea magari con sponcion. Te sai com'è che l'era piantare con sponcion?
2: Sì. Il saracqua.
4: Il saracqua. Di qualche maniera. Allora i grani tanto fa buttare con la testa in do, no, no, che vuoi con la testa in su. E se lui diceva che l'era con la testa in su, tocca a dire, buon, l'era così allora.
2: E tutti gli ha ragione.
4: Tutti gli ha ragione, ma l'era così il filo italiano. Per quel noi la teniamo lunga e parlando tanto, magari, altri che sentirò ascoltare, prova a parlare in italiano come noi altri e ci accolè per vedere se non la viene lunga.
3: Amor di Dio.
4: Allora ringraziamo tutti quanti e fare l'invito per sabato che viene le belle che